le grandi voglie non sono mai soddisfatte. La tentazione di vedere se dietro le tue mani nascondi un volto, oppure

contro l'aria che correva più lenta di loro. La luce appare riflessa.